Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni, Vicky Masoni,